0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: È 1:04.
0: Dance floor.
3: Checo, you're ready?
4: Yeah!
0: Checco Corvasce e Daniels Jack presentano
5: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
6: Eccoci pronti per un altro Master Check 90. Welcome everybody in your mind, your body and your soul.
7: Com'è?
6: Vabbè, dall'altra parte c'è Dennis Jack. Saluta anche prima stavolta. Saluta anche prima stavolta.
8: Stavo leggendo un messaggio.
6: Adesso saluta.
8: Ah, ok, ciao.
6: È finito?
8: Sì, rimetto la maschera.
6: Vabbè. Aman van Elden con You Don't Know Me per cominciare. Dall'88 live in Masterchef. Dal 98. Dal 98 You Don't Know Me, Aman van Elden.

0: Ma 200 all'ora, molto English style, invece mi sono piantato sulla T. Shut up and dance con Save Till the Morning After. Madonna, eh?
1: Hai un fazzolettino?
0: T'ho preso? Vabbè, da 95, cover della traccia, in origine molto lenta, di Duran Duran, Save a Prayer, dall'82. Vabbè, ma andiamo avanti, che arriva Tony Di Bart con The Real Thing dal 93. Che succede?
2: Non trovo, aspetta.
0: Aspetta. Sì, sì.
2: Non trovo il vinile.
0: Come non trovi il vinile?
2: Non trovo il disco.
0: Metti il CD, come? Ma mi hai fatto fare la presentazione?
2: Il lettore salta.

0: dei 5 AM del 96 e comunque volevo salutare il copy del nostro programmone perché qualche volta i nostri autori arriva una rubrichetta, cos'è? È arrivato il momento della rubrica nuovissima di pacca, usa e getta, il momento dei 5. Perché sta cosa?
1: Del 5.
0: E non ho letto bene neanche questo. È un occhio che non mi va. Arriva il momento del 5. E perché?
1: C'erano i 5 AM
0: e poi dopo?
1: Era un 5.
0: Quindi per due 5 facciamo tutto sto cazzo di casino. Quindi il momento del 5 mi è giustificato dal fatto che adesso arrivano i Room 5.

0: Johnson, bello. I Say a Little Prayer dal 93, cover della strafamosa I Say a Little Prayer, scritta da Bud Bacharach per Dionne Warwick, la zia di Whitney Houston. Nel 67 accadeva tutto ciò. Anche la prossima traccia che ascolteremo è una cover, in questo caso di una traccia dei Music ricantata molto bene da Martha Wash, da Jocelyn Brown, questo fuscello di donna. E tra l'altro era componente degli stessi Music. Oh, c'è la voce, nulla da dire, però porca miseria, era una che mi avrebbe occupato due corsie sulla strada principale di San Francisco.
1: Adesso arriva: ciao, sono Mario, ti voglio fare un culo come quello mio.
0: Arriva Todd Terry con Keep on Jumping nel 96.

0: in the mix.
1: Master check. It's the time for the 90s. The voice of

0: Captain Smoke con Feel Good. Grasso e magro.
1: In realtà hai sbagliato.
2: Cos'è?
1: Fat. È grasso. Fat, scritto fat. No, fats. Fats non si dice.
2: Sì, ma è fat.
1: Ovviamente c'è
2: fats.
1: Il doppio senso, ma non è esattamente così.
0: Da capo. Era Fats and Small con Feel Good al 99. Bello il pezzo. Poi non me lo ricordavo. Per un attimo mi è sfuggito. Però vabbè, bravo, bravo.
3: Vabbè,
0: è arrivato il momento che tanto aspettavate. Una di quelle cose per cui la gente, per esempio, fa autostop per entrare in una macchina e accende la radio e sintonizzarsi sulle Mix Today perché magari non l'ha beccato, oppure ha perso la radiolina o l'iPod o qualsiasi supporto. L'iPod è roba vecchia, è vero. Quindi cosa faccio?
4: Ah, pago.
0: Arrivano RJ e Freaks Jam featuring Genevieve.
1: Ce la puoi fare.
0: Freaks Jam.
1: Il chief.
0: No, adesso c'è il Napisan che è anche migliore.
5: Master c'è

0: Mix Day di quest'oggi, Rude Jane, Fix Jam featuring Jenny B con The Rhythm Is Magic. Minchia, si è sputazzato in cielo. Vabbè, comunque, rifacimento della famosa The Rhythm Is Magic di Mary Claire Dubaldo. Cos'era? Del 96? Del 96? Non me l'hai scritto. Cos'è? 94. Più 2 fa? Poi mi ricordo sempre il ciclone con Pieraccioni su questa qua. Qui c'era la spagnola che mi andava sul tavolo.
1: È stata colonna sonora,
0: sì?
1: Anche nel 2015,
0: sì?
1: Del film Le Badanti. Quello potrebbe essere ancora più attuale.
0: Vabbè. Torniamo, fra non molto sarà la volta degli Africa Bambata con Just Get Up and Dance del 91. Per il ritorno dopo la promo pausa sarà ancora Masterchef 90.
2: Masterchef 90. Masterchef con Cecco Corbasce e Daniels Jack.
3: Come back soon.
2: Check this out. Yeah. Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Dance Floor da parte di Stefano Secchi.
3: Excuse me.

0: 90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.
1: Masterchef 90 con Cecco Corvasce e Daniels J.

0: just get up and dance, dai cazzo, svegliati e balla, c'era un po' un inno al
1: Wagliò. Però no, aspetta, io penso just get up and dance.
2: Vabbè, ho capito.
1: Mi sono appena alzato.
2: Vabbè, allora, dedicato ai mattinieri della dance, vabbè.
0: Tornati dopo la promo pausa con gli Africa Bambata con Just Get Up and Dance, la 91, dedicata su consiglio del nostro filosofo leddato della dance, ma vaffanculo. Oh. Dance Jack, dedicata ai mattinieri della dance, quelli che col cornetto in bocca.
2: Ah. Cos'è che lo mangi il cornetto tu il mattino, a proposito?
0: Aspetta che palleggio tipo Maradona nello spot, quello fatto per la Buitoni quando giocava al Napoli con la palla destra. Aspetta.
1: Se ti sei svegliato durante la notte.
0: Andiamo avanti. Gli Steam System con Baraka Destroy. Oye, vamos.
3: La domanda è: Just Get Up and Dance, brutta faccia da culo con la maschera, e Baraka Destroy, come minchia le

0: Era Infinity con Dirty Love. Adesso raccontami sta cosa.
1: Calma.
0: Dai, fammi tutta una filosofata sull'amore sporco. No, non era sporco. No, era un amore che era pulito, ma in realtà poteva essere sporco. Era un inno all'amore estremo, ma in realtà poteva anche non esserlo. Fammi, da, fammi questa tua rottura del deretano. Dai, dai, dai. Era Infinity con Dirty Love. In questo pezzo il vocal è rubato da I Forgive You degli Human League ed è... La chitarra invece è rubata da Sweet Child of Mine dei Guns N' Roses. Mettiamo un po' di questo, un po' di quello. Metti sotto, metti sotto.
2: Non conosci il giro di chitarra di Sweet Child of Mine.
0: Ma adesso arriva una roba che mi lascia alquanto perplesso, perplesso. Arriva Fiorello, ma non quello lì poi figo dei primi del 2000. Quello abbastanza tamarro, col cappottone color pesca che andava in giro per le piazze. Vabbè. Arriva col cantatù. Arriva lui, quel Fiorello lì con Ricordati di me nella Digital Boy Remix dal 93. Un pezzo che ha funzionato, quindi noi, Ligi, ai gusti dei 90 anni, mandiamo anche questa immensa.

Era antico con Moment dal 96, adesso è come al solito verso il finire del nostro master, cioè che siamo un po' tamari, lo siamo, eh? Un po' gasati oltre misura. Arriva Skipper con Struggle for Pleasure.

0: JD Company quando faceva lo soldo e poi dopo ho iniziato a fare un sacco di minchiate. JD Company,
1: va bene, dai.
0: Baby, Hold On, 95, dammo lo soldo version. Gio, lo sai che ti amo. JD Company, Baby, Hold On, 95. Adesso arriva una di quelle cose per le quali ci stiamo caratterizzando nell'universo dell'etere, fra FM, up, AM, no, perché non andiamo in AM, F, anche in AM. Cos'altro? Dov'è che andiamo?
2: Fangu.
0: MP3, conservati per tutti quelli a cui spediamo il programma, eh?
3: Le lavori, le poste.
0: Win transferisti.
3: Scaricano da YouTube.
0: YouTubers.
3: No, YouTubetti.
0: YouTubetti. La congrega dei dentifriti. Cari YouTubetti, eccetera, eccetera, eccetera, arriva il momento del mashup di Daniel's Jack.
4: Master Jack 90. Present.
5: Mega Mashup of the Week.
6: Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look

0: fantastica, abbiamo ascoltato un sacco di belle cose fuse fra loro grazie alle sapienti mani un po' filosofiche in questo periodo un po' scassa con va bene, del nostro Dennis Jack. Questa volta è toccato a Technotronic con Pump Up the Jam, Real to Real I Like to Move It, Speedy J con Something for Your Mind, poi dopo di The Other Brothers con Boom Boom Boom and Everybody, sempre sta roba molto 20 Fingers, giusta sta cosa, dopo gli Other Brothers, i 20 Fingers con gli Other Brothers.
1: Porca cazzo!
0: Abbiamo messo anche questa volta a disposizione un omaggio. Ma perché diamo l'omaggio? A chi ha indovinato, insomma, le tracce sapientemente mashuppate del nostro Daniel Jack, diamo un omaggio. Per esempio, un pezzo di Shopper di MasterChef 90, che ho praticamente tirato via da quello che era sotto il palco, gli ho dato una testata perché era mezz'ora che la voleva a tutti i costi, siccome l'ho preso sulle balle, non gliel'ho data. Quindi è strappata sulla parte bassa e giallo fluo più la manata di petrolio del tipo, vi regalo questa roba. È andato anche questo MasterChef 90, grazie a Dennis Jack per la preziosa parte di che? Di qualcosa? Ciao.